0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Night, la notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Radio 3 Network.
1: Sarebbe bello liberarsi da tutta questa frenesia.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
3: L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi. Propongo un faccia a faccia e propongo di fissare una data precisa. Con queste parole, in una lettera aperta resa pubblica ieri sera, il presidente ucraino Zelensky si è rivolto direttamente a Vladimir Putin. A quasi 4 anni e mezzo dall'invasione russa del paese, la proposta è quella di avviare colloqui diretti tra le parti con la partecipazione di Europa e Stati Uniti come mediatori. Vengono indicate anche alcune possibili sedi per questi colloqui: la Svizzera, la Turchia o alcuni paesi arabi. L'Ucraina è pronta per un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati, così si legge ancora nella lettera. La risposta da Mosca è arrivata per bocca del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Zelensky può venire a Mosca in qualunque momento, ha detto Peskov. Poco dopo, il presidente statunitense Donald Trump ha affidato ai social il suo commento. Sarebbe bellissimo, ha scritto, se si incontrassero. Sono contento che ne stiano parlando, credo che il mio contributo sia stato notevole.
2: La guerra in Libano. Nuovi raid israeliani hanno preso di mira la città e i sobborghi di Tiro nella notte. Di nuovo è stata colpita l'area dell'ospedale Jabal Hamel. Al momento non si conoscono le conseguenze sulla struttura, già danneggiata da un attacco alcuni giorni fa. Il premier libanese Salem ieri ha difeso la scelta dei negoziati diretti con Tel Aviv e la decisione di prorogare la cosiddetta tregua, un accordo di massima che si riduce a una parziale protezione accordata alla capitale Beirut, che non prevede il ritiro israeliano dal sud del paese, neppure ne interrompe l'avanzata. Le operazioni israeliane non si fermano nemmeno a Gaza. Una persona è morta e almeno 16 sono rimaste ferite in un raid delle forze di occupazione israeliane a Khan Yunis. Un 18enne palestinese è stato invece ucciso.

0: ucciso in un raid questa notte in Cisgiordania.
1: Primo via libera al ritorno del nucleare in Italia. Ieri la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge delega del governo sui piccoli reattori, che ora passerà al Senato. Il ministro dell'Ambiente ha detto che i primi reattori operativi potrebbero arrivare nel 2035, tra 10 anni. La destra vuole dimostrare di agire per contrastare la dipendenza energetica dagli altri paesi, ma oltre ai tempi lunghi di realizzazione restano i dubbi sui costi, su come smaltire le scorie e le preoccupazioni degli italiani che con 2 referendum hanno bocciato il ritorno al nucleare.
0: Intanto l'euforia del governo Meloni per la flessibilità concessa dall'Europa sull'energia è già evaporata. Ieri è saltato infatti in Consiglio dei Ministri lo stanziamento di 500 milioni da destinare ai voucher di 100 euro per i possessori della carta dedicato a te come bonus per i pagamenti delle bollette. Il ministro Giorgetti ha detto che sta studiando una proroga del taglio delle accise che scade domani. Il problema sono le risorse, visto che l'esecutivo non potrà usare la flessibilità concessa da Bruxelles perché vincolata agli investimenti sulla transizione verde.
1: Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni economiche ai danni del presidente cubano Miguel Díaz-Canel e dei membri della famiglia Castro. La pressione di Washington sull'isola, già alle prese con una disperata crisi economica ed energetica per via dell'embargo, aumenta. Tra i soggetti sanzionati anche l'esercito cubano e i comitati per la difesa della rivoluzione. Le nuove direttive pubblicate oggi sono considerate le più significative degli ultimi decenni, includono sanzioni secondarie contro le imprese e le istituzioni finanziarie estere che continuano a intrattenere rapporti commerciali con L'Avana.
0: Sono le 6:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7, buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Libano, nella notte nuovi attacchi israeliani a tiro a 24 ore dalla proroga della cosiddetta tregua. Colpito ancora il compound dell'ospedale Jabal Ahmel. L'accordo raggiunto a Washington, rigettato dagli Hezbollah alla fine delle operazioni in Libano, è una delle condizioni iraniane per il dialogo con gli Stati Uniti. Mettiamo fine alla guerra con un dialogo diretto tra noi e voi. Zelensky scrive a Putin e propone un incontro con la mediazione statunitense ed europea. Dal Cremlino un'apertura di maniera. Zelensky è sempre il benvenuto qui, ma Mosca resta ferma sulle sue posizioni. Trump gongola, contento che si parlino, grazie al mio contributo. L'euforia del governo Meloni per la flessibilità concessa dall'Europa sull'energia è già evaporata. La destra non sa come usare le risorse vincolate alla transizione verde e prova a rilanciare il nucleare, un progetto costoso con tempi lunghi e l'incognita dello smaltimento delle scorie. Intanto salta il bonus bollette per le famiglie in difficoltà. L'educazione sessuale e affettiva nelle scuole si potrà fare solo con il consenso delle famiglie. Approvate in via definitiva la legge Valditara. Tra le proteste delle opposizioni e delle associazioni che si occupano di violenza sulle donne e diritti dei minori, una legge oscurantista e pericolosa. Sono le 7:02 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

what I've been through, cause it's very ironic, but ain't

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Mille per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5x1000.
3: Mettiamo fine alla guerra con un dialogo diretto tra noi e voi. Zelensky scrive a Putin e propone un incontro con la mediazione statunitense ed europea. Dal Cremlino un'apertura di maniera. Zelensky è sempre il benvenuto qui, ma Mosca resta ferma sulle sue posizioni. Libano, nella notte nuovi attacchi israeliani a Tiro, a 24 ore dalla proroga della cosiddetta tregua, colpito ancora il compound dell'ospedale Jabal Amel. L'accordo raggiunto a Washington, rigettato dagli Hezbollah alla fine delle operazioni in Libano, è una delle condizioni iraniane per il dialogo con gli Stati Uniti. L'euforia del governo Meloni per la flessibilità concessa dall'Europa sull'energia è già evaporata. La destra non sa come usare le risorse vincolate alla transizione verde e prova a rilanciare il nucleare, un progetto costoso con tempi lunghi e l'incognita dello smaltimento delle scorie. Intanto salta il bonus bollette per le famiglie in difficoltà. L'educazione sessuale e affettiva nelle scuole si potrà fare solo con il consenso delle famiglie. Approvata in via definitiva la legge Valditara, tra le proteste delle opposizioni e delle associazioni che si occupano di violenza sulle donne e diritti dei minori che denunciano, una legge oscurantista e pericolosa. Buongiorno dalla redazione, le 7:32 minuti, il giornale radio. C'è ancora il conflitto nel Golfo in primo piano, nuovi attacchi come sentivati dai titoli sono stati condotti da Israele in Libano nella notte, nonostante la cosiddetta tregua. Di tutto questo parleremo tra pochissimo, perché sul piano internazionale la notizia delle ultime ore riguarda il conflitto in Ucraina. Zelensky ha proposto colloqui diretti a Putin per mettere fine alla guerra. Allora vediamo di cosa si tratta con Diana Santini, che mi ha raggiunto in studio. Diana.
4: Buongiorno Omar, buongiorno ascoltatori. L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi. Propongo un faccia a faccia e propongo di fissare una data precisa con queste parole in una lettera resa pubblica ieri sera, una lettera aperta. Il presidente ucraino Zelensky si è rivolto proprio direttamente a Vladimir Putin a quasi 4 anni e mezzo dall'invasione russa del paese. La proposta è quella di avviare colloqui diretti tra le parti con la partecipazione di Europa e Stati Uniti come mediatori. Vengono indicate alcune possibili sedi per questi colloqui: la Svizzera, la Turchia o i paesi arabi. Questi sono i luoghi che vengono citati. L'Ucraina è pronta, scrive ancora Zelensky, per un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati, così scrive.

0: il presidente ucraino nella lettera in cui Zelensky si rivolge quasi colloquialmente a Putin: non avere paura, scrive, di imboccare la via d'uscita da questa guerra. Hai trascorso quasi la metà dei tuoi 26 anni al potere in Russia a fare la guerra all'Ucraina. Qualunque cosa tu possa dire sulla NATO, sulla geopolitica o sulla lingua russa, questa guerra è una tua scelta personale, una guerra senza una vera causa. La risposta da Mosca è arrivata per bocca del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Zelensky può venire a Mosca in qualunque momento, ha detto Peskov, ignorando dunque apertamente e deliberatamente che questa ipotesi, quella di colloqui con sede a Mosca, è già stata, per ovvie ragioni di neutralità del campo, rifiutata dalla leadership ucraina. Parlando a margine del vertice economico di San Pietroburgo, poi Putin ha ribadito che per lui fa fede l'accordo siglato con Trump in Alaska, dunque posizioni ancora distanti. Vedremo se questo carteggio si trasformerà in qualcosa di concreto. Il presidente statunitense Trump sembra volerci credere, almeno così dice: sarebbe bellissimo se si incontrassero, sono contento che ne stiano parlando, ha scritto sui social. Credo che il mio contributo in questo senso sia stato notevole. Infine, una notizia che viene proprio dagli Stati Uniti: nella notte la Camera statunitense ha approvato uno stanziamento da 8 miliardi di dollari in aiuti a Kiev.
1: Grazie Diana Santini. E veniamo alla guerra in Libano. Nuovi raid israeliani hanno preso di mira la città e i sobborghi di Tiro nella notte. Di nuovo è stata colpita l'area dell'ospedale Jabal Hamela. Al momento non si conoscono le conseguenze sulla struttura già danneggiata da un attacco alcuni giorni fa. Ci sarebbero almeno 12 feriti. Il premier libanese Salem ieri ha difeso la scelta dei negoziati diretti con Tel Aviv e la decisione di prorogare la cosiddetta tregua, ma il cessate il fuoco è stato rigettato dagli Hezbollah, che non intende interrompere i lanci di missili. Ieri un casco blu serbo dell'ONU è stato ucciso nel fuoco incrociato. Belgrado ha chiesto un'indagine per accertare le responsabilità. L'accordo per la proroga della tregua si riduce dunque ad una parziale protezione accordata alla capitale Beirut, perché non prevede il ritiro israeliano dal sud del paese e neppure ne interrompe l'avanzata. Ascoltiamo Camille Eid, giornalista di Avvenire, esperto di Medio Oriente.
2: La linea di separazione non è tra guerra e non più guerra. La linea di separazione invece è tra territori protetti della diplomazia, quindi Beirut e dintorni, io non vi attacco se voi non attaccate l'Alta Galilea o Nord Israele, e altri territori libanesi lasciati proprio al fuoco, alla vendetta. Perché è questo l'accordo, chiaramente poi con tutto quello che menziona, cioè nel senso la tregua condizionata, al fatto che Hezbollah debba interrompere il fuoco, di ritirarsi dal sud. Israele non è menzionata in relazione a questa tregua, cioè non si parla di ritiro degli israeliani del territorio del Libano, si parla del ritiro dei libanesi dalla terra del sud. E questo quindi vuol dire che andremo avanti, come abbiamo visto nelle ultime ore, con un'avanzata militare, località cancellate o costrette all'evacuazione, soccorritori uccisi, eccetera, eccetera. Quindi dov'è questo consolidamento della tregua? Cioè, se intende la cessazione completa per tutte e due le parti, allora ben venga, altrimenti si chiama così, ma tanto per dire, abbiamo protetto Beirut poco più in attesa di vedere l'andamento.
1: E la fine degli attacchi israeliani in Libano rappresenta una delle condizioni poste dall'Iran per il dialogo con gli Stati Uniti, che è in stallo, così come l'intera operazione statunitense nel Golfo. Anche questa notte Trump ha rilasciato dichiarazioni contrastanti, si è detto pronto a riprendere gli attacchi in caso di uccisioni di soldati statunitensi, ma si è detto anche pronto ad incontrare la guida suprema iraniana Khamenei. Sull'incertezza del presidente statunitense pesa anche il voto di ieri del Congresso, che chiede la fine delle operazioni in Iran, passato anche con alcuni voti dei repubblicani. Sentiamo Michele Migona.
3: Se fino a qualche settimana fa Donald Trump esercitava il suo potere senza alcun ostacolo, a parte alcune sentenze ai tribunali, ora deve fare i conti anche con la contrapposizione di diversi deputati e senatori repubblicani. Non è una rivolta, il presidente controlla ancora il partito, ma visto i numeri a Camera e Senato, le prese di posizione di piccoli gruppi o anche di singoli legislatori possono provocare grossi danni a Donald Trump. Il fatto più eclatante è stata l'approvazione alla Camera della risoluzione che ordina il ritiro delle truppe dal fronte di guerra con l'Iran. Il presidente metterà il veto, ma i 4 decisivi voti repubblicani hanno fatto scalpore. Sono di deputati che sono schierati contro la guerra o per una priorità di poteri al Congresso in caso di conflitto, oppure critici nei confronti di Trump, come Thomas Massie, rappresentante del Kentucky, che ha perso le primarie nel suo stato contro un candidato appoggiato dal presidente. Le modalità brutali con cui Trump tratta i congressisti del suo partito che non gli sono fedeli è uno dei motivi del sempre più forte malumore tra i repubblicani a Capitol Hill. Il senatore John Cornyn del Texas, fatto fuori le primarie da un avversario appoggiato da Trump, ha assicurato che non c'è alcuna possibilità che possa passare il fondo di 1,8 miliardi di dollari istituito dal Dipartimento della Giustizia che il presidente voleva destinare a regalie nei confronti dei suoi alleati politici che avevano compiuto reati. Bill Cassidy, senatore della Louisiana, anche lui fatto fuori da Trump, ha detto la stessa cosa. Sarebbero poi diversi repubblicani che non intendono ratificare la nomina di Bill Pulte a capo dell'intelligence nazionale e di Tom Blanche come ministro della giustizia. Sono due fedelissimi di Trump e sarebbe questo un altro segnale di stop all'utilizzo autoritario, se non addirittura feroce, con i nemici politici che finora Trump ha fatto del suo potere.
1: E anche in conseguenza di queste fratture nella stessa base trumpiana sulla guerra, i negoziati con Teheran sono, lo dicevamo, in stallo. Dunque l'iniziale obiettivo statunitense di rovesciare il regime appare tramontato. L'attacco anzi ottenuto l'effetto opposto, quello di compattarlo, e ieri la dissidenza iraniana ha perso una delle sue voci più potenti e autorevole, quella di Mahsant Satrapi, che con il suo Persepolis ha portato all'attenzione del mondo il fallimento e l'involuzione della rivoluzione khomeinista e la repressione del dissenso nel paese. Sentiamo il servizio.
4: Mahsant Satrapi è morta, come ha vissuto, senza sconti né compromessi, per così dire, frontalmente. La causa materiale della morte non è precisata, ma il comunicato della famiglia dice l'essenziale. È morta di tristezza, dopo un anno passato a piangere l'amore della sua vita, il suo compagno, scomparso appunto un anno fa. Una morte alla Mahsant Satrapi, senza fronzoli, senza scrupoli e senza equivoci. Come la storia e il disegno che l'hanno resa celebre nel mondo intero, la storia della sua infanzia e giovane vita di bambina e ragazzina nell'Iran prima e dopo la Repubblica Islamica. Un fumetto generazionale, se non addirittura epocale, nella chiarezza ineluttabile del bianco e nero, uscito in 4 volumi tra il 2000 e il 2004 e venduto solo in Francia ad oltre 2 milioni di copie, prima di diventare nel 2007 un film vincitore del premio della giuria al Festival di Cannes. Un fumetto appunto come lei, frontale, senza essere né retorico né infantile nel senso regressivo del termine, ma appunto senza fronzoli, senza equivoci, senza scrupoli. Citava Pushkin: se vuoi parlare al mondo racconta il tuo villaggio, e amava il punk, ed è morta come solo un punk può morire, è morta d'amore. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Ci vorranno almeno 10 anni per produrre energia nucleare in Italia. La tecnologia ancora non c'è, i costi sono alti e non si sa come smaltire le scorie. Inoltre la metà degli italiani è contraria. Nonostante questo, la destra di governo celebra il primo via libera del Parlamento al disegno di legge delega sui piccoli reattori, che ora passerà al Senato. Il governo Meloni vuole dimostrare di agire per contrastare la dipendenza energetica dagli altri paesi. Il vero problema è però che l'esecutivo non sa come usare la flessibilità concessa dall'Europa sull'energia, perché vincolata alla transizione verde. Ieri è saltato in Consiglio dei Ministri lo stanziamento di 500 milioni da destinare alle famiglie in difficoltà per le bollette, mentre il ministro Giorgetti è alla ricerca di risorse per prorogare il taglio delle accise che scade domani. Massimo Alberti.
5: La vittoria venduta da Meloni in Europa è più nella propaganda che nella realtà. Con Bruxelles si dovrà discutere ancora sui progetti su cui mettere i soldi, ma una cosa è chiara: non si potranno usare per tamponare l'emergenza come voleva il governo. La linea passata è quella spagnola: deficit per investimenti in transizione, insomma aiuti per le bollette no. Infatti ieri in Consiglio dei Ministri sono saltati no anche a tagli delle accise, che il governo però vuole rifinanziare. Incentivi a pannelli solari e auto elettriche sì, il che certamente serve poco alle fasce più deboli e lascia aperto il problema del governo a reperire le risorse. L'Europa definirà i parametri le prossime settimane, ogni progetto sarà poi sottoposto a valutazione. Resta dunque la domanda: cosa farà l'Italia con quei soldi, visto che da 4 anni combatte le politiche green? Il governo si è esposto ed in qualche modo li dovrà usare, ma i ministri coinvolti, Pichetto Fratin e Giorgetti, sono cauti su come e quanti. Un'opzione può essere il nucleare appena varato, sarebbe l'equivalente di buttarli via, ma il governo tamponerebbe un problema. Di certo non risolve il problema del deficit, visto che per chiederli l'Italia resterà in procedura di infrazione, a meno di sorpresa dalla revisione dei conti di settembre. Altro interrogativo, i fondi sono all'interno della clausola di salvaguardia per le spese militari. Non è chiaro se ci sarà un vincolo ad usare gli altri per lo scopo per cui erano stati pensati, cioè quel riarmo che a parole il governo dice di voler limitare. Da Bruxelles per ora l'indicazione di un caloroso consiglio ad usarli anche per le armi, ma l'opinione pubblica non ne sarebbe proprio felice e di debito pur sempre si tratta. In sostanza la presunta vittoria rischia di aprire per la maggioranza più problemi di quanti ne potrebbe risolvere.
1: L'educazione affettiva e sessuale nelle scuole si potrà fare solo con il consenso dei genitori. Ieri il provvedimento, voluto dal ministro dell'istruzione Valditara, è diventato legge. Alle scuole medie e superiori, per fare educazione sessuale dunque ci vorrà prima il via libera delle famiglie o dello studente se maggiorenne. All'elementare semplicemente non si farà. Un provvedimento oscurantista e ideologico per le opposizioni, critiche dure anche delle associazioni che si occupano di contrastare la violenza sulle donne, che si occupano dei diritti dei minori. Ascoltiamo la direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini.
6: I bambini sono delle famiglie. Questa frase, pronunciata in Senato dall'esponente di Fratelli d'Italia, Lavinia Mennuni, rende bene l'idea della mentalità che sta alla base della legge approvata in via definitiva. Le cose delicate devono restare fra le mura di casa. Il mondo attorno non deve mettere becco. Ci sono mille motivi per cui l'educazione sesso-affettiva spesso non viene fatta dai genitori, perché richiede condizioni e strumenti che molte mamme e molti papà non hanno. Richiede capacità di comunicare coi propri figli, un vocabolario adeguato alla loro età, tempo per farlo non quando lo decidono i grandi, ma quando i piccoli sono pronti all'ascolto. Richiede anche un po' di coraggio, se così si può dire, perché molti genitori di oggi, quando erano piccoli, si sentivano raccontare favolette che oggi suonano ridicole e dunque si ritrovano a improvvisare. Non c'è nessun indottrinamento gender nell'educazione all'affettività e alla sessualità a scuola. C'è la grande urgenza di mettere tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, nelle stesse condizioni culturali, a prescindere dal loro retroterra, per insegnare il rispetto del proprio corpo e di quello dell'altro, l'accettazione dei no e l'accoglienza delle differenze, perché abbiano tutti e tutte una chance di diventare degli adulti migliori di quelli che hanno intorno. I numeri dei femminicidi non hanno bisogno di commento. Possiamo solo augurarci che, se alle prossime elezioni Valditara e Company andranno a casa, questa sia una delle prime leggi che verranno abolite.
1: Diana Santini e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Sono le 7:46 minuti, per il momento è tutto. Con le notizie ci risentiamo alle 8:30. Buona giornata e buon ascolto.
7: Popolare Network.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina, na na na na.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Mi spaventa se tu te la metti. Orfiglio il forcone,
1: Disco promotion.
2: Il disco promotion della settimana è Your Favorite Toy dei Foo Fighters.

0: Il disco promotion della settimana è Your Favorite Toy dei Foo Fighters.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. Gli attacchi russi della notte contro l'Ucraina hanno provocato almeno 3 vittime nella regione di Kherson, Zaporizhia e Dnipropetrovsk. Oltre 200 droni sono stati lanciati sul paese. L'attacco arriva a poche ore dal tentativo di rilancio dei negoziati da parte del presidente ucraino Zelensky. L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi. Propongo un faccia a faccia e propongo di fissare una data precisa, ha scritto Zelensky in una lettera aperta indirizzata direttamente a Vladimir Putin. L'Ucraina è pronta per un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati, si legge ancora nella lettera. La prima reazione del Cremlino è affidata alla portavoce Dmitry Peskov. Zelensky può venire a Mosca in qualunque momento, ha detto, ignorando dunque apertamente e deliberatamente che questa ipotesi, quella di colloqui con sede a Mosca, è già stata, per ovvie ragioni di neutralità del campo, rifiutata dalla leadership ucraina.
3: La guerra in Libano, nuovi raid israeliani hanno preso di mira la città e i sobborghi di Tiro della notte, a poco più di 24 ore dalla intesa sulla proroga del cosiddetto cessate il fuoco. Di nuovo è stata colpita l'area dell'ospedale Jabal Amel. Al momento non si conoscono le conseguenze sulla struttura già danneggiata da un attacco alcuni giorni fa, ci sarebbero comunque almeno 12 feriti. L'accesso all'ospedale, riferiscono fonti locali, è impossibile a causa delle macerie provocate dagli attacchi. Da questa mattina Israele ha poi continuato a compiere altri attacchi, soprattutto nella regione di Nakura.
2: Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni economiche ai danni del presidente cubano Miguel Díaz-Canel e dei membri della famiglia Castro. La pressione di Washington sull'isola, già le prese con una disperata crisi economica ed energetica per via dell'embargo, aumenta. Tra i soggetti sanzionati anche l'esercito cubano e i comitati per la difesa della rivoluzione. Le nuove direttive pubblicate oggi sono considerate le più significative degli ultimi decenni e includono sanzioni secondarie contro le imprese e le istituzioni finanziarie estere che continuano a intrattenere rapporti commerciali con Cuba.
3: Domani scade il taglio delle accise sui carburanti. Il ministro dell'economia Giorgetti ha detto che sta studiando una proroga. Il problema è trovare le risorse. La flessibilità sull'energia concessa dall'Europa all'Italia è infatti vincolata a investimenti sulla transizione verde. Le difficoltà e le divisioni del governo su come intervenire sul caro energia si sono manifestate ieri, quando in Consiglio dei Ministri è saltato lo stanziamento di 500 milioni di euro da destinare alle famiglie in difficoltà per pagare le bollette.
2: L'Unione degli Studenti continuerà a mobilitarsi dentro e fuori le scuole per rivendicare l'introduzione dell'educazione sesso-affettiva in tutti gli istituti del paese. E la reazione di una delle principali associazioni studentesche alla via libera definitivo alla legge Valditara sul consenso, che introduce la possibilità di fare educazione sessuale alle medie e alle superiori solo con l'approvazione delle famiglie. Contro la legge anche le opposizioni, è una legge integralista e ideologica, hanno detto AVS-PD, critiche anche le associazioni che si occupano di contrastare la violenza di genere, l'Arcigay e le organizzazioni in difesa dei diritti dei minori.
3: Presidente cinese Xi Jinping andrà in visita in Corea del

0: Nord lunedì e martedì prossimi per il presidente cinese. Si tratta del primo viaggio a Pyongyang dal 2019 e anche del primo viaggio ufficiale all'estero di quest'anno, segno di un riavvicinamento, di una distensione dei rapporti tra il regime nordcoreano e il suo principale sponsor internazionale. Nonostante Pyongyang dipenda dalla Cina per il 95% del commercio totale, la Corea del Nord negli ultimi anni si è avvicinata alla Russia ottenendo da Mosca aiuti finanziari, tecnologia militare, generi alimentari ed energia.
1: Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
2: Popolare Network.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Rallentamenti per un veicolo fermo tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A12 code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla FIPL in direzione Firenze, rallentamenti tra San Miniato ed Empoli Ovest e code a tratti tra La Strassigna e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est e rallentamenti per lavori tra Colle Salvetti e Interporto Toscano Est. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. Rallentamenti per un veicolo fermo tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. In A12 code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Sulla Fipili verso Firenze code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord Est, code tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro e rallentamenti per lavori tra Colle Salvetti e Interporto Toscano Est. Code alle uscite di Santa Croce sull'Arno e Pisa Nord-Est entrambe provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze code tra Impruneta Grevenchianti e Firenze Impruneta verso Firenze. A Firenze rallentamenti e restringimento di carreggiata per incidente in via del Gelsomino. Ed è tutto.

trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina, na na na na. Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
3: Almeno 7 persone sono state uccise dai raid condotti questa notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano. I raid condotti dall'esercito israeliano, di nuovo è stata colpita l'area dell'ospedale Jabal Amel. Al momento non si conoscono le conseguenze su questa struttura ospedaliera, che è stata già danneggiata da un attacco alcuni giorni fa. L'accesso all'ospedale è al momento impossibile a causa delle macerie provocate dalla distruzione degli edifici. Altri attacchi si registrano questa mattina nella regione di Naqoura, sempre nel sud del Libano, e tutto questo avviene a poco più di 24 ore dalla proroga della cosiddetta tregua, che in sostanza si riduce dunque a una parziale protezione accordata alla capitale Beirut, poiché non postula il ritiro israeliano dal sud del Libano e neppure ne interrompe l'avanzata.
2: Gli attacchi russi nella notte contro l'Ucraina hanno provocato almeno 6 vittime nelle regioni di Kiev, Kherson, Zaporizhia e Dnipropetrovsk. I raid arrivano a poche ore dal tentativo di rilancio dei negoziati da parte del presidente ucraino Zelensky, che in una lettera indirizzata a Vladimir Putin ha proposto un incontro diretto tra le parti e l'avvio di un negoziato durante il quale Kiev si dice pronta ad osservare un cessate il fuoco da Mosca, ha dichiarato il portavoce della Cremlino Dmitry Peskov. Zelensky può venire a Mosca in qualunque momento, ha detto, ignorando dunque apertamente e deliberatamente che questa ipotesi, quella di colloqui con sede a Mosca, è già stata, per ovvie ragioni di neutralità del campo, rifiutata dalla leadership ucraina.
3: Scade domani il taglio delle accise sui carburanti del governo. Il ministro dell'economia Giorgetti ha detto già ieri che sta studiando una proroga. Il problema è però naturalmente trovare le risorse, poiché la flessibilità sull'energia concessa dall'Europa all'Italia è vincolata ad investimenti sulla transizione verde, quindi non può essere utilizzata per il taglio delle accise. Ieri intanto in Consiglio dei Ministri è saltato lo stanziamento di 500 milioni di euro da destinare alle famiglie in difficoltà per pagare le bollette.
2: Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno di Crans Montana, dove sono morti 41 giovani, sono da questa mattina davanti ai magistrati per dare la loro versione sulle norme di sicurezza e la gestione della serata la notte del rogo nel loro locale. All'interrogatorio partecipano la procuratrice generale aggiunta del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. È la prima volta che li sentiamo dopo aver visionato le telecamere interne al locale e dopo aver sentito i funzionari pubblici e gli amministratori del comune. Sono numerosi gli aspetti da chiarire, ha detto l'avvocato Fabrizio Ventimiglia, legale di una ragazza ferita nel rogo di Capodanno. Sono le 9.34 minuti, per il momento tutto con le notizie, ci risentiamo alle 10.30.
1: Popolare Network.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net. Odio le ragazze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze-Scandicci verso Firenze. In direzione mare, rallentamenti per lavori tra Colle Salvetti e Interporto Toscano Est e code tra Darsena Toscana Est e Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze, code tra San Casciano in Val di Pesa e in Pruneta Gravenchianti in direzione Firenze. A Firenze per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco Promotion!
3: Il disco promotion della settimana è Your Favorite Toy dei Foo Fighters.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025, lo dice l'Istat, spiegando che l'aumento del prodotto interno lordo nel biennio di previsione verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. La domanda estera netta, spiega sempre Istat, condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dal conseguente aumento dei prezzi energetici, fornirebbe un contributo negativo nel 2026 e nullo nel 2027.
1: Almeno 7 persone sono state uccise dai raid condotti questa notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano. Di nuovo l'esercito israeliano ha colpito l'area dell'ospedale Jabal Amel. Al momento non si conoscono le conseguenze sulla struttura già danneggiata da un attacco alcuni giorni fa. Altri raid si registrano stamattina nella regione di Naqoura. Tutto questo a poco più di 24 ore dalla proroga della cosiddetta tregua, che in sostanza si riduce a una parziale protezione accordata alla capitale Beirut, poiché non postula il ritiro israeliano dal sud del paese e neppure ne interrompe l'avanzata.
0: Sono 94 gli altri responsabili ecclesiastici spagnoli accusati o sospettati di aver insabbiato denunce di pedofilia, protetto sacerdoti abusatori o ridotto al silenzio le vittime, quanto emerge da un'inchiesta del quotidiano El País pubblicata alla vigilia della visita di Papa Leone XIV in Spagna.
1: Gli anni dal 2015 al 2025 sono stati gli 11 più caldi mai registrati, lo sottolinea l'ONU, che nella giornata mondiale dell'ambiente che si celebra oggi ricorda come le previsioni indicano che entro il 2050 la siccità potrebbe colpire oltre 3/4 della popolazione mondiale. I ghiacciai dovrebbero

0: scomparire da un terzo delle loro attuali aree di occupazione. Dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, arriva dunque un appello globale all'azione per il clima. Dobbiamo invertire rapidamente la tendenza all'aumento delle temperature. Le emissioni devono essere drasticamente ridotte.
1: Sono le 10:35 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12:30.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A15 un chilometro di coda per lavori e traffico intenso tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Sul raccordo Firenze Nord A11 fino alle 12 per lavori chiusi, rami di immissione sulla 11 in direzione Firenze per chi proviene dalla 1 sia da Roma che da Bologna. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. In direzione mare un chilometro di coda per incidente al chilometro 45 tra Santa Croce sull'Arno e Pontedera Est. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è Your Favorite Toy dei Foo Fighters.

0: Il disco promotion della settimana è Your Favorite Toy dei Foo Fighters.
1: Radio 3 Network.

guerra in Ucraina, Putin risponderà in giornata alla richiesta di colloqui diretti avanzata da Zelensky. Kiev spera di sfruttare il momento di debolezza economica di Mosca e offre un cessate il fuoco per tutta la durata dei negoziati. Nel porto di Costanza esplode un drone marittimo, matrice ancora incerta. Tra inflazione in salita, consumi e salari fermi, rallentamento dell'occupazione.

0: è stato informato dei contenuti della missiva e risponderà probabilmente nel corso del suo intervento di oggi alla Conferenza Economica Internazionale di San Pietroburgo. Così il Cremlino, in una nota a proposito della lettera inviata ieri sera dal presidente ucraino Zelensky direttamente a Vladimir Putin. L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi, aveva scritto Zelensky. Propongo un faccia a faccia e propongo di fissare una data precisa. Siamo pronti ad un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati. Perché questa proposta arriva proprio adesso? Sentiamo il nostro collaboratore, Sabato Angeri.
1: Ci sono vari motivi per i quali questa lettera di Zelensky ora non sembra tirata fuori dal cilindro all'improvviso. Il primo è, e Zelensky lo menziona più volte nel suo testo, è che nelle ultime due settimane sono usciti diversi rapporti sullo stato dell'economia russa e nessuno di questi, anche quelli della Banca Centrale di Mosca, ci dicono che l'economia russa versa in un buono stato. Ovvio è che in realtà c'è anche la preoccupazione di Zelensky in questo momento, perché lui nella lettera questo non lo menziona, ma noi sappiamo che negli ultimi mesi gli acquisti tramite il piano PURL, ovvero quello che permette agli stati della NATO europei di acquistare armi statunitensi da inviare in Ucraina, sono diminuiti. L'Ucraina continua a chiedere sistemi Patriot e di contraerea, ma non glieli mandano, e gli attacchi russi sono sempre devastanti. Questa situazione non è sostenibile neanche per Kiev. Inoltre, per quanti soldati russi riescano a uccidere, gli ucraini sono comunque molti di meno dei russi e le perdite ucraine pesano tantissimo sulla tenuta del fronte, e da qui ai prossimi mesi non è detto che l'Ucraina riesca a tenere allo stesso modo. Insomma, approfittando di un periodo di incertezza per l'economia russa, Zelensky cerca di raggiungere quelli che sono i suoi scopi, ovvero un cessate il fuoco perlomeno prolungato, per arrivare a congelare il fronte sulle linee attuali e a non dover cedere più territori.
0: Si attende dunque una risposta da parte del presidente russo, mentre Donald Trump si è già attribuito il merito di questo spiraglio di trattativa. Intanto però questa mattina un drone marittimo, probabilmente un barchino, è esploso nel porto di Costanza in Romania. Ricordiamo che la Romania era stata teatro di uno sconfinamento di un drone aereo appena una settimana fa. L'ordigno di oggi era stato individuato dalle autorità di Bucarest e prima dell'esplosione l'area era stata evacuata. Non ci sono dunque feriti. In queste ore le autorità militari romene stanno ispezionando la costa per verificare che non ce ne siano altri e un'inchiesta è stata aperta per accertare la provenienza dell'ordigno. Secondo l'analista militare Mirko Campochiari è improbabile che si sia trattato di un incidente. Ascoltiamolo.
2: Intenzionalità di sicuro, intanto ricapitoliamo quello che è successo nell'ultima settimana. Che differenza c'è fra i droni che finivano in uno spazio rumeno negli ultimi due anni e l'ultimo? Una differenza enorme. Gli altri erano per errore, quello era evidente, o erano abbattimenti o erano jamming o finivano, diciamo, in alcuni campi, nulla di particolare, mentre l'ultimo è venuto fuori che il drone praticamente eseguiva una rotta, seguiva il terreno. Ecco, un drone che viene giammato, cui ha interferenze elettromagnetiche, non percorre una rotta, non lo può fare. Quindi c'è un'intenzionalità. Sul drone marittimo invece di oggi, i russi, che io sappia, non hanno sviluppato droni di superficie, anche perché non avrebbe molto senso, l'Ucraina non ha praticamente una marina. Questi barchini di superficie che gli ucraini hanno sviluppato, soprattutto la serie Magura, che sono stati utilizzati molto contro i russi, ad esempio contro la Moskva, alcuni di questi, si trovano tranquillamente le immagini online, erano finiti in mano ai russi. Nel senso che a volte per errore erano finiti o per danneggiamento erano stati ritrovati, filmati dai russi anche nelle spiagge della Crimea. Quindi se un drone ucraino, uno di questi, c'è una grossa possibilità che sia uno di questi droni che è stato ritrovato, che è stato utilizzato per incolpare gli ucraini, anche perché gli ucraini non credo che sarebbero così stupidi da utilizzare un drone di cui tutti sanno di chi è la produzione. Quindi è molto possibile che sia stato uno di questi droni recuperati.
0: Almeno 5 diversi raid aerei dell'esercito israeliano hanno

0: Preso di mira questa mattina altrettanti villaggi e città nel Libano meridionale. Ci sono diverse vittime, almeno 7 secondo fonti locali. Di nuovo è stata colpita l'area dell'ospedale Jabal Amel a Tiro. Al momento non si conoscono le conseguenze sulla struttura già danneggiata da un attacco alcuni giorni fa. L'esercito di occupazione ha anche diramato nuovi ordini di evacuazione. Tutto questo succede a poco più di 24 ore dalla proroga della cosiddetta tregua. Tregua che alla fine il primo ministro Netanyahu ha rifiutato di mettere ai voti nel gabinetto di guerra che si è svolto ieri sera, motivando la decisione con il rigetto dell'accordo da parte di Hezbollah. Tra inflazione in salita, consumi e salari fermi, rallentamento dell'occupazione, la nota sull'economia italiana dell'Istat mostra un quadro molto fragile per il 2026, mentre l'Europa va in recessione nel primo trimestre. In studio Massimo Alberti. Massimo.
1: Sì, l'Istat è ottimista in realtà sulla crescita del PIL, confinato ai decimali italiani ovviamente, più 0,6 quest'anno e più 0,7 il prossimo, che sono più alte, seppur sempre di un decimo, delle stime dei diversi istituti internazionali. Secondo Istat sarà sostenuto dalla domanda interna, sempre con la specifica che dipenderà dall'andamento della guerra del Golfo. Qui però iniziano appunto i problemi: da un lato la domanda estera sarà negativa e i consumi, l'inflazione complessiva di quest'anno è stimata al 2,9%, siamo sempre nel campo dell'ottimismo, per cui è prevista una decelerazione dei consumi a causa anche del rallentamento delle retribuzioni. Questo lo si vede già con chiarezza oggi nelle vendite al dettaglio di aprile, cresciute dell'1,6% in valore ma calate dello 0,3% in volume, ovvero abbiamo comprato di meno spendendo di più. Altro problema, il rallentamento dell'occupazione, che quest'anno, oltre alla fiammata di maggio, ha visto già molte difficoltà. Nel complesso tutta l'Europa è in un momento difficile, tecnicamente non si può chiamare così, servono 2 trimestri consecutivi, ma di fatto il primo trimestre in Europa è recessione, col PIL calato dello 0,2%, e secondo gli analisti la BCE, nonostante questo quadro, si preparerebbe a tagliare i tassi 2 volte quest'anno a partire da giugno. Altro che vittoria in questa situazione. Il governo non sa bene cosa fare, non lo sa sui soldi in deficit concessi dall'Europa, ma neppure sull'emergenza. Ieri il Consiglio dei Ministri è saltato il bonus alle fasce più deboli per tamponare gli aumenti delle bollette per l'opposizione di Lega e Fratelli d'Italia, mentre invece si insiste sul prolungamento del taglio dell'accisa che scade domani. Non si sa di quanto e di qua e per quanto, non si sa per di quanto sarà e per quanto tempo si attenda dalla ragioneria dello Stato di sapere il gettito, l'extragettito dell'IVA.
0: Grazie a Massimo Alberti. La riforma dei medici di famiglia messa a punto dal ministro della Salute Schillaci rischia di essere definitivamente affossata dalla sua stessa maggioranza. Dopo settimane di confronto tra Ministero della Salute, regioni e categorie professionali, la destra è pronta a fermare la riforma, mettendo a rischio anche il percorso di piena attuazione delle case di comunità finanziate dal PNRR. Sentiamo da Romana Bredisce.
2: È l'elemento centrale di una riforma per il miglioramento del sistema sanitario, le case di comunità, quelle strutture territoriali finanziate grazie ai soldi del PNRR e pensate per alleggerire il ricorso al pronto soccorso, per un'assistenza diretta ai malati. Ebbene, questa riforma rischia di fermarsi, proprio le case di comunità, a causa dei dubbi nella maggioranza, soprattutto di Fratelli d'Italia e Forza Italia, su quale debba essere il rapporto di lavoro dei medici di famiglia spostati anche su queste strutture. Un doppio binario per loro, sia la convenzione di medici di famiglia che un rapporto di dipendenza dal servizio sanitario per le case di comunità, una modalità che per gli stessi medici presenta dubbi, per una categoria che da anni è sotto pressione per il carico di lavoro, per la mancanza di nuovi medici, solo che in questo caso potrebbero farne le spese i cittadini, i malati che in queste case di comunità, le poche realtà che sono attive, trovano un servizio di assistenza senza le attese infinite nei pronto soccorso degli ospedali. Le case di comunità, tra l'altro, sono poche, 660 quelle aperte in Italia, delle 1700 programmate dalle regioni, solo 41 al sud, nessuna ad esempio in Abruzzo, Basilicata, Campania, ma di quelle attive solo 46 forniscono tutti i servizi che dovrebbero offrire per legge ai cittadini, e delle 660 solo 172 c'è una presenza di un medico nell'arco di 24 ore, una riforma quindi che è partita già in maniera insufficiente e che ora rischia di bloccarsi lì nello studio.
0: All'aeroporto di Fiumicino Fiumicino, il senatore di Fratelli d'Italia Roberto Menia ha redarguito una coppia gay che si stava baciando e abbracciando. Gli ho semplicemente ricordato l'educazione, questi pensano di potersi comportare come vogliono, ha dichiarato il senatore. Un gesto omofobo e intollerabile, la destra prenda subito le distanze, ha dichiarato questa mattina Alessandro Zan, europarlamentare responsabile dei diritti della segreteria nazionale della PD. Critiche sono arrivate da tutti i partiti di opposizione. L'avvertenza Electrolux: un'intera comunità a Solaro, provincia di Milano, si è mobilitata contro i 1700 licenziamenti annunciati dalla multinazionale. Ieri sera c'è stato un corteo e poi un'assemblea pubblica. Quella di Solaro è una delle 5 sedi italiane di Electrolux, dove lavorano 700 persone e sono previsti circa 200 licenziamenti. Ascoltiamo le voci dei manifestanti raccolte da Massimo Alberti.
3: Mi chiamo Elena e lavoro in Electrolux dal 99, quindi sono 27 anni. Non è una cosa bella non sapere domani metto il piatto in tavola, lo metto o no, le bollette posso pagarle o no. Dopo 27 anni aver dato sangue in questa azienda, questo non è bello.
4: Lavoro in Electrolux da quasi 30 anni, c'è tensione, preoccupazione, tensione. Ci sanno i numeri ma non si sa come verrà gestita la questione, anche rabbia, perché comunque Electrolux fondamentalmente sono anni che ci chiede di lavorare più velocemente, di lavorare a ritmi serrati, a recuperare produttività.
5: La regione Lombardia, che è l'organo motore per quanto riguarda, diciamo, l'intessuto industriale italiano, non avere una presenza del genere è molto complicata la situazione.
6: Nilde Moretti, sindaca di Solaro, come state vivendo qui in città questa vicenda che immagino coinvolga un po' tutti?
7: Come amministrazione comunale siamo ancora una volta presenti per dimostrare la nostra solidarietà ai lavoratori, ma questa sera ci saranno anche i cittadini di Solaro, le associazioni, le istituzioni, colleghi sindaci, perché questo stabilimento è importante per tutto il territorio, non solo per il nostro comune, e questo piano di licenziamenti va sicuramente fermato.
0: Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni economiche ai danni del presidente cubano Miguel Díaz-Canel e dei membri della famiglia Castro. Le pressioni di Washington sull'isola, già alle prese con una disperata crisi economica ed energetica per via dell'embargo, aumentano. Tra i soggetti sanzionati anche l'esercito cubano, i comitati per la difesa della rivoluzione. Le nuove direttive pubblicate oggi sono considerate le più significative degli ultimi decenni e includono sanzioni secondarie contro le imprese e le istituzioni finanziarie estere che continuano a intrattenere rapporti commerciali con Cuba. Sono 94 gli alti responsabili ecclesiastici spagnoli accusati o sospettati di aver insabbiato denunce di pedofilia, protetto sacerdoti abusatori o ridotto al silenzio le vittime. E quanto emerge da un'inchiesta del quotidiano El País pubblicata alla vigilia della visita di Papa Leone XIV in Spagna. Sentiamo il servizio da Madrid.
8: La Spagna si prepara all'arrivo di Papa Leone, sarà il suo primo viaggio in Europa. I migranti saranno al centro di questo viaggio apostolico con il pontefice, che dopo Madrid e Barcellona visiterà il porto delle Canarie, dove arrivano i barconi dall'Africa. Ma quella di Papa Leone non sarà una visita semplice, perché sulla Chiesa spagnola pesa ancora l'ombra degli abusi sui minori da parte dei sacerdoti. A gennaio la Chiesa spagnola ha firmato un accordo con il governo di Pedro Sánchez, con cui accetta di farsi carico delle indennizzazioni alle vittime, ma nonostante i ripetuti dossier ricevuti, la Chiesa spagnola continua a negare qualsiasi indagine interna. Secondo il quotidiano El País, ben 94 alti carichi ecclesiastici hanno insabbiato abusi sessuali su minori negli ultimi decenni. Tra i responsabili figurano 7 cardinali, 61 vescovi e 26 superiori religiosi. Praticamente un caso su 10 è stato nascosto o messo a tacere dai vertici. Molti di loro sarebbero ancora in attività. E su 211 istituzioni religiose la stragrande maggioranza si rifiuta di fornire dati sulle vittime o sui risarcimenti. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Diana Santini o Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento alle 15.30.
9: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
10: Popolare Network. Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sul raccordo Firenze Nord A11 per lavori ancora chiusi i rami di immissione sulla 11 in direzione Firenze per chi proviene dalla 1 sia da Roma che da Bologna. Spostandoci sulla FIPLI, 2 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 5350 tra Ginestra Fiorentina e Scandicci in direzione Firenze. Sempre in FIPLI, 1 km di coda per un incidente adesso risolto al chilometro 45800 tra Santa Croce sull'Arno e Ponte della Est in direzione Mare. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

0: meteo.
1: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network. Sometimes I lie, sometimes I confess.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

anytime, anywhere, right now. Oh yeah. Sex. Anytime, anywhere.

0: anywhere right now, right now, right now.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. Rallentamenti invece in direzione Roma, tra Firenze Sud e in Cisareggello. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di lavori si segnalano 2 km di coda tra Ponte Dreste e Montopoli Valdarno in direzione Firenze. Sempre in direzione Firenze, ma a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Treni per un guasto agli impianti di circolazione alla Spezia Migliarina. I convogli percorrenti la linea Pisa-La Spezia stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Psst. Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.
1: It's D-Sound, once again, live!

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. Kiev ha confermato che il drone marittimo esploso stamattina al porto di Costanza in Romania è ucraino. La Marina ha detto di aver perso il controllo dell'ordigno dopo un'interferenza delle forze russe che lo avrebbero deviato fino al paese. Già in mattinata Mosca aveva negato qualsiasi suo coinvolgimento, mentre l'altra rappresentante per gli affari esteri europea, Kaya Kallas, ha detto che il fatto dimostra che la guerra della Russia si sta estendendo sempre di più al territorio dell'Unione.
3: Intanto c'è attesa per la risposta di Vladimir Putin alla lettera inviata ieri sera da Zelensky. Potrebbe arrivare oggi durante l'intervento del presidente russo alla conferenza economica internazionale di San Pietroburgo. Zelensky ha chiesto al Cremlino di porre fine alla guerra con un faccia a faccia, dunque negoziati, durante i quali il presidente ucraino ha proposto un cessate il fuoco completo. Nel frattempo oggi c'è stato uno scambio di prigionieri. Russia e Ucraina hanno liberato 185 militari per parte. In questo contesto, al confine tra Bielorussia e Ucraina, c'è stato il primo incontro tra la commissaria russa per i diritti umani e l'omologo ucraino.
2: E in questi minuti arriva notizia di un possibile incontro nel fine settimana tra il presidente ucraino Zelensky e i capi di Regno Unito, Francia e Germania, Starmer, Macron e Merz. Questo per quanto riguarda il possibile ruolo europeo, in particolare di questi tre paesi, nelle trattative tra Ucraina e Russia.
3: Giorgia Meloni ha annunciato la sua assenza al vertice tra l'Unione Europea e i paesi dei Balcani occidentali, che dovrebbe concludersi in questi minuti in Montenegro. La Presidente del Consiglio avrebbe dovuto partecipare all'ultima parte dell'evento, ma poche ore fa ha fatto sapere che non si sarebbe presentata. Il motivo ufficiale è il prolungarsi di una cerimonia.

0: Flash mob contro lo sfruttamento dei braccianti stranieri in agricoltura organizzato dalla Fly CGL del Veneto. Dopo quanto avvenuto il 28 maggio, quando un bracciante indiano ferito è stato abbandonato per strada. Domani ad Amendolara, in provincia di Cosenza, ci sarà la manifestazione che partirà dalla stazione di servizio dove sono stati bruciati vivi da due caporali quattro braccianti che reclamavano i propri diritti. Oggi è stata eseguita l'autopsia su cui non sono state rilasciate dichiarazioni.
1: I contratti pirata rientrano dalla finestra. Con un emendamento che stravolge il loro stesso decreto sul salario giusto, i relatori del provvedimento consentono anche alle imprese firmatarie di contratti firmati da organizzazioni non rappresentative di accedere agli incentivi per le assunzioni, purché il trattamento complessivo sia equivalente. Questa è stata la parola usata ai contratti maggioritari, considerando anche voci come il welfare aziendale e le indennità contrattuali. Immediata la reazione della CGL: è una legittimazione dei contratti pirata, ha commentato il segretario Landini. Per le opposizioni, l'emendamento del governo al cosiddetto decreto primo maggio sul trattamento economico complessivo è un colpo alla contrattazione, considera buoni anche contratti non in linea con la Costituzione.
0: In Francia ci sono polemiche dopo che una bambina di 11 anni è stata uccisa nella zona di Gers, nella parte sud-occidentale del paese. Il sospettato è un uomo che in passato era stato accusato più volte di abusi su minorenni e la vicenda è diventata anche un caso politico. È chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile, ha detto il presidente Macron parlando del sistema giudiziario, mentre il primo ministro Sébastien Lecornu ha riunito i ministri dell'interno e della giustizia. Anche Jordan Bardella, presidente dell'estrema destra del Rassemblement National, ha parlato di disfunzioni nel sistema giudiziario. La prossima edizione del giornale radio alle 17:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. Rallentamenti invece in direzione Roma, tra Firenze Sud e Incisareggello. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla 1 direttissima tra il Bivio con la 1 panoramica e Aglio verso Roma. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di lavori si segnalano 3 km di coda tra Ponte d'Res e Santa Croce sull'Arno in direzione Firenze. A causa del traffico intenso invece code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci, sempre in direzione Firenze, e rallentamenti tra Scandicci e l'Astra Signa in direzione Mare. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è Your Favorite Toy dei Foo Fighters.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. Poco fa Putin ha detto che per ora non c'è alcuna ragione di organizzare un incontro tra lui e Zelensky. Il presidente russo ha risposto così alla lettera inviata ieri sera dal presidente ucraino durante la conferenza economica internazionale di San Pietroburgo. Zelensky aveva chiesto al Cremlino di porre fine alla guerra con un faccia a faccia, con dei negoziati diretti, durante i quali il presidente ucraino ha proposto un cessate il fuoco completo. Intanto Zelensky incontrerà domenica a Londra Merz, Macron e Starmer, quindi i capi di Germania, Francia e Gran Bretagna, e discuteranno di una via per colloqui con la Russia. In questi minuti lo stesso cancelliere tedesco Merz dice: da parte europea e da parte ucraina non manca la volontà di dialogare, ciò che manca è la disponibilità di Putin.
3: E Kiev ha confermato che il drone marittimo esploso stamattina al porto di Costanza in Romania è ucraino. La Marina ha detto di aver perso il controllo dell'ordigno dopo un'interferenza delle forze russe che lo avrebbero deviato fino al paese. Già in mattinata Mosca aveva negato qualsiasi suo coinvolgimento, mentre l'alta rappresentante per gli affari esteri europea, Kaya Kallas, ha detto che il fatto dimostra che la guerra della Russia si sta estendendo sempre di più al territorio dell'Unione.
2: In Libano il Ministero della Sanità ha parlato di almeno 12 morti negli attacchi israeliani delle ultime ore. Tra i centri più colpiti c'è la città costiera di Tiro e l'esercito israeliano continua a emettere ordini di evacuazione per la parte sud del Libano. Il cessate il fuoco annunciato a metà aprile, nei giorni scorsi è stato prorogato, ma di fatto continua a non esistere sia dal lato israeliano sia da quello di Hezbollah, che stamattina ha rivendicato un lancio di razzi contro l'esercito di Netanyahu.
3: A Parigi è stata aperta un'inchiesta con l'ipotesi di reato di tortura e crimini di guerra dopo il sequestro delle navi della flottiglia da parte delle autorità israeliane avvenuto nelle scorse settimane. Tra le persone a bordo, alcune avevano la cittadinanza francese, mentre su quello che ha subito la delegazione italiana sono in corso indagini da parte della Procura di Roma, che però al momento starebbe valutando l'ipotesi di tortura e di sequestro e non quella di crimini di guerra.
2: E la Global Sumud Flottiglia ha lanciato un appello per i suoi 11 membri che sono detenuti in Libia da quasi 2 settimane. 10 di loro sono al quarto giorno di sciopero della fame e della sete per protestare contro la detenzione illegittima, la mancanza di assistenza legale e i maltrattamenti subiti, dice l'organizzazione. Senza un intervento immediato, questa crisi umanitaria rischia di trasformarsi in una tragedia, aggiunge la flottiglia. 2 delle persone coinvolte hanno nazionalità italiana. Martedì è prevista una nuova udienza del procedimento giudiziario aperto sulla vicenda. Il gruppo, fermato nella parte est della Libia, faceva parte di una missione che aveva l'obiettivo dichiarato di raggiungere Gaza via terra, passando dall'Egitto.
3: 4 medici saranno processati per la morte del giornalista Andrea Purgatori, avvenuta nel luglio 2023. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Roma e l'accusa ai 4 medici che ebbero in cura Purgatori è di omicidio colposo. La decisione del giudice conferma la convinzione che nella gestione sanitaria siano stati commessi gravi errori, ha commentato l'avvocato della famiglia del giornalista.
2: E l'ex sindaco di Venezia Luigi Brugnaro sarà processato per una presunta violazione della legge sulle spese elettorali. L'inchiesta riguarda la campagna per le comunali del 2020.

0: firmati da organizzazioni non rappresentative, purché il trattamento complessivo sia equivalente, questa è la parola usata, ai contratti maggioritari, considerando però anche voci come il welfare aziendale e le indennità contrattuali. Anche le opposizioni ne hanno chiesto il ritiro.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5per1000.
3: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Code a tratti invece per un incidente ormai risolto in direzione Firenze tra Pistoia e l'allacciamento con la 1. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandinavia in direzione Firenze e code in uscita all'Astra Signa e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Città di Firenze domani 6 giugno a causa di un trasloco in orario 9:17 chiusa via della Chiesa tra via delle Caldaie e via dei Serragli. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, le notizie delle 18.30. Putin rimanda al mittente la lettera di Zelensky. Non vedo il senso di un incontro con lui ora. Il Cremlino cerca di inviare un segnale a Trump per rimettere gli Stati Uniti al tavolo di eventuali negoziati. Domenica il vertice a 4 a Londra tra Merz, Macron, Starmer e il presidente ucraino. E Meloni diserta il vertice europeo dove si è discusso di Ucraina e di allargamento ai Balcani. Era la festa dei carabinieri e poi alla presentazione di un francobollo. Le opposizioni attaccano, scappa in un momento cruciale. L'Europa si affaccia alla recessione, nel primo trimestre PIL in calo di 2 decimali, tra inflazione in salita, consumi e salari fermi. La nota sull'economia italiana dell'Istat mostra un quadro molto fragile per il 2026. Altro che salario giusto, con un emendamento che stravolge il decreto lavoro, la maggioranza riabilita i contratti pirata. Sindacati e opposizioni ne chiedono il ritiro. E la destra di governo ferma la propria riforma dei medici di famiglia. Nel testo la possibile assunzione come dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. Tra i rischi ora un nuovo rallentamento sulle case di comunità, finanziate dal PNRR. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare. Vai!

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In Fipili invece, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 9, 6 km di coda tra Scandicce e Ginestra Fiorentina in direzione Mare. A causa del traffico intenso invece code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicce in direzione Firenze e code in uscita alla Strassigna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Treni a causa di un investimento mortale nei pressi di Caddi Boschetti, convogli percorrenti la linea Pisa-La Spezia stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze domani 6 giugno a causa di un trasloco in orario 9:17 chiusa via della Chiesa tra via delle Caldaie e via dei Serragli. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library. Jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion,
2: promotion,
1: promotion,
2: promotion,
1: promotion, promotion.
0: Il disco promotion della settimana è Your Favorite Toy dei Foo Fighters.

0: Il disco promotion della settimana è Your Favorite Toy dei Foo Fighters. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Remember. Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90, su Radio 3 Network c'è Remember.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: Remember.
1: Su Radio 3 Network.
2: Non ti sopporto più.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember. Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

Buonasera, Play DJ On Air, Radio 3 Network FM 91.7 per la Toscana e on the world www.radio3.net in live streaming. E che dire, da stasera si torna a riscoprire quel decennio super dance come lo sono stati gli anni 90. Da questa puntata partiremo dal 1990 fino ad arrivare al 1999 in uno speciale dedicato alla dance più bella, quella più ballata, quella più passata in radio, insomma stasera sa da ballare. Quindi facciamo partire il primo discone rigorosamente in vinile come è di regola. 1990, London Beat con I've Been Thinking About You, tutta per voi.

E dopo I've Been Thinking About You The London Beat, passaggio di disco con i Depeche Mode con Enjoy the Silence, un capolavoro che ci accompagna al prossimo disco caldo dei CC Music Factory, Gonna Make You Sweat Every

Lady J Unair, Radio 3 Network, siamo nel 1990 e questo che sta per entrare in miscelazione è uno di quei dischi super ballatissimo, sia la versione single radio, sia questa in versione dance. Loro, i Black

fortissimi 24/7 con I Can Stand It, i Technotronics con Pump Up the Jam ed ancora i Black Box con Ride on Times e la campionatissima voce di Loretta Holloway sul disco del 1980 Love Sensation, capolavoro assoluto. E sia Pump Up the Jam che Ride on Time uscirono nel 1989 ma rimasero riempipista per tutto il 1990. Ed ora che fai? Dopo questi capolavori della dance non lanci il prossimo disco rovente? Ma certo che sì, e vediamo se ve lo ricordate. È una produzione italianissima e la qualità si sente, come loro FBI Project con Rich in.

Bellissimo pezzo, Rich in Paradise degli FBI Project. E passiamo ad un altro bel disco ballatissimo nel 1990. E non solo, eh. Esto es Ritmo della Noche, lei è Lorna.

E non poteva mancare Madonna con Vogue, un altro capolavoro, come il disco che sta per entrare, I Say Yeah, per la voce di Orlando Johnson e arrangiamento di Stefano Secchi, una coppiata di successo, e lo sarà anche per il 1991.

E siamo arrivati alla fine di questa prima puntata dedicata a tutto il decennio anni 90, con i dischi più belli e super ballati. Io vi do appuntamento con il PDJ On Air a venerdì prossimo, sempre su Radio 3 Network. Ciaone!

0: combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No. No, no.
0: Radio show su Radio 3 Network. Twerk.
2: Questa settimana ospitiamo il set di RB.
3: Tatuato sulla schiena una splendida sirena. Ho tatuato sulla spalla una bellissima farfalla.
4: Per Mix Anch'io,
3: ho tatuato
4: no,
3: tibie e teschio sull'avambraccio destro.

0: la combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No.
0: Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
2: Questa settimana ospitiamo il set di DJ Fumo.
3: Ciao a tutti, sono DJ Fumo e questo è il mio set per Mix

0: Disco su Radio 3 Network.
1: Cata in discoteca con lo sguardo da serpente, mi sono avvicinato.

0: Anna con Bricola del Disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No. No, no.
0: Radio Show su Radio 3 Network. Twerk,
2: twerk, twerk. Questa settimana ospitiamo il set di
3: Maurizio DJ.
4: Ciao, sono Maurizio DJ e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No. Tu no.

Vuoi DJ della combriccola del disco alla tua festa? Contattaci via mail a info@lacombriccoladeldisco.com e creeremo insieme il tuo party ideale.

0: combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No.
0: Radio show su Radio 3 Network.
2: Questa settimana ospitiamo il set di Vive.
3: Ciao a tutti e benvenuti su Radio 3 Network. Io sono Vive e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No. Buon ascolto, buon ascolto, buon ascolto, buon ascolto.
0: È il momento di alzare il volume.

0: www.lavicolladeldisco.com. Seguici su Facebook, Twitter e sul nostro canale YouTube.
1: Va ora in onda. Mixo anch'io, no tu no.

0: marvelous.
1: Antologia speciale dance. Dall'archivio storico di Radio 3 Network, i DJ set originali degli anni 90-2000.

0: Antologia speciale dance. Dall'archivio storico di Radio 3 Network, i DJ set originali degli anni 90-2000.
1: Yo, here we go.

così. Vai, tieni il tempo. Vai, vai, vai. Vai che ci siamo solo noi stanotte. Da qui si parte per una nuova stagione, tutti quanti insieme.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.